questo, dalla quello, poi sorridi, fai un inchino, fanne un altro, bacia a mano, inchino, col ventaglio in faccia, la parrucca in testa, dimmi un po', ma chi è che gliela fa a superare la difficoltà, avendo in mano un mazzolino di fiori ed un fazzoletto tutto profumato, tutto quanto di zetrine e cuori. Dal momento che una dama tutte queste cose sempre le ha con sé, quando poi ti vuoi sedere non c'è mai poltrona dove posso entrare questa macro donna che ti porti addosso proprio come si trattasse di un bagaglio presso, e se non potrei sederti non c'è proprio scampo, non dovrei far altro che inchinarti. Dal momento che nel 1700

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Pazzià. Dalla parola napoletana pazzià è nato il verbo intransitivo pazziare, usato a Napoli nel meridione per indicare l'uscire di sé, il fare pazzie, soprattutto divertendosi follemente, per estensione giocare e scherzare. Nell'antica Roma i sintomi della pazzia erano considerati espressione di forze esterne al soggetto, come gli spiriti dei morti che, in seguito alle violenze subite, tornavano ad agire sugli uomini. La malattia mentale aveva perciò una causa soprannaturale e i riti di sacerdoti e degli sciamani non avevano su di essa alcun effetto curativo. Lo stoico Lucio Anneo Seneca considerava la pazzia come l'effetto di passioni incontrollabili. E a Napoli? Pazzia è spesso sinonimo di genio, perché già nell'antica Pompei il nome tutelare Genius era considerato una sorta di angelo custode che assisteva le persone ma non agiva con costanza. E i napoletani ancora oggi giustificano spesso la loro indolenza con l'espressione non tengo genio. Invece la volubilità e l'imprevedibilità delle azioni compiute da persone cerebralmente instabili venivano attribuite all'influenza della luna. Il termine lunatico identificava dunque disturbi come l'epilessia e veri e propri accessi di pazzia si imputavano proprio alle varie fasi lunari. Dunque pazzia, pazziella, pazzia sono termini di origine greca, significano giocare, trastullarsi, gioco, trastullo. Derivano dal greco paizo, che significa appunto gioco o giocare. Il proverbio più famoso a Napoli è «Se è rotta pazziel, mani creatura», detto di un qualcosa che è stato scambiato per gioco, ma non lo è, ed è stato rotto, come fanno i bambini con i giocattoli. Ma alcuni ritengono invece che pazzia derivi da pathos, sofferenza. Ma col passare del tempo, il pazziare ha acquistato una dimensione in gaia di divertimento, soprattutto a Napoli. Si pazzia quando ce la spassiamo follemente, quando il gioco è frenetico, sono momenti di assorbimento totale in un dinamismo di gioia. Pazziano i bambini al parco dopo la cena d'estate, pazziamo in pista con la musica che ci travolge. Dopotutto, spesso il divertimento e il gioco appaiono come affari stranezze, dal di dentro limpido e spensierato, all'esterno è bizzarro. La bizzarria del pazziare sa anche prendere il respiro più moderato dello scherzare. C'è un divertimento frizzante nel pazziare. Se espresso in discorsi, in intenti scanzonati e meno turbolenti, il risultato è la celia. La zia pazzia su tutto, certe cose si dicono dando per pazziare, e dietro tutto questo pazziare, insieme, si notano sentimenti e ragioni.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. E invece niente, ho fatto una ballata per uno

Ah, ma l'ho sempre saputo. Non ne ho mai fatto un mistero. La mia vita è solo un percorso. Cerco di restare con i piedi per terra, anche se in realtà amo sognare. Spesso lo faccio ad occhi aperti. Non riesco a nascondere i miei pensieri, tantomeno le mie passioni. In questo percorso mi capita di conoscere tanta gente. Non mi interessa il corpo, mi innamoro delle anime. Tutto poi finisce che passa, perché a nulla ti puoi legare. Tutto deve essere libero. Tutto deve avere il suo tempo. Non per niente, se devo scegliere un animale a cui somigliare, scelgo la farfalla. In lei ci trovo tutto. La bruttezza di un verme, il miracolo della trasformazione, la bellezza dei suoi colori, la libertà di volare, ma soprattutto il fascino di nascere e morire ogni giorno. Dico sempre che il mio sogno più grande, il mio desiderio più importante, è quello di riuscire a non pensare. Ma il pensiero frequente che assale la mia mente è quello di vivere come uno specchio, perché so che la mia vita è semplicemente un riflesso dove posso e voglio che gli altri si vedano belli. Vorrei solo che quando scomparirò di me non resti un ricordo, non resti un'immagine, ma vorrei che resti solo il piacere di uno spirito libero, che lasci un senso di benessere a chi ho avuto la fortuna di guardare negli occhi e mi ha dato a sua volta la gioia di esistere.

ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Al centro della musica. Radio Centrale Milano.

Tua madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato e in più canto. Però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace di vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha pianto. Quel giorno non avevano fiori, peccato. Quel giorno vendevano gazze parlanti. E speravo che avrebbe insegnato tua madre a dirmi ciao come stai, insomma non proprio a cantare, per quello ci sono.

battuto di un polsino slacciato. I miei amici ti hanno dato la mano, li accompagno, il loro viaggio porta un po' più lontano. E tu aspetta un amore più fidato, il tuo accendino sai, io l'ho già regalato. E lo stesso, quei due peli di elefante, mi fermava nel sangue, gli ho dati al passante. Poi il resto viene sempre da sé, i tuoi aiuti saranno ancora salvati. Io mi dico è stato meglio lasciarci che non esserci mai.

L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo, te dici.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained.

0: La vostra musica su Centrale Milano.
1: Con l'album d'oro e platinum in Canada. E per il momento, una chanson un po' ancienne. Pour vous, vous êtes chelou.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Colazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

0: No, cari signori e signore, questo non è un bonsai. Questo qui è un ficus ginseng, un gioco tra un piede ed una testa. Il piede è ginseng, che cresce molto velocemente, mentre la testa è un ficus compatta. Bene, se vuoi bene a questa pianta, non innaffiarla più di tanto, ma semplicemente vaporizzala.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Joan Bardella nega le accuse di antisemitismo e contesta Mediapart. Attacca Mediapart con argomentazioni che vi faremo ascoltare direttamente dalla sua voce e anche nella traduzione italiana. Nasce il termine FROGS per la crisi del debito francese. Benvenuto al notiziario di Francia 24 Centrale Milano per noi, mercoledì 7 ottobre 2023, in podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com, in redazione a Nizza Marco Gobarsotti, da Parigi Rachel Costa. Dopo un settembre caratterizzato da temperature eccezionalmente elevate, l'autunno sta finalmente prendendo il sopravvento sul territorio francese. A partire da mercoledì si prevede un brusco calo termico su tutto il paese, con punte di discesa che potrebbero raggiungere i 12 gradi in meno di 48 ore. Le città principali saranno pesantemente colpite dal cambiamento meteorologico. A Parigi vedrà la temperatura che scenderà da 25 gradi a 5 in giro di poche ore, una tendenza simile a quella prevista per Rennes. A Lione la diminuzione sarà ancora più marcata, con un calo di 12 gradi, mentre a Clermont-Ferrand il calo è di 13 gradi. Sebbene un calo di 10 gradi in due giorni possa sembrare drastico, il meteorologo sottolinea che tali variazioni sono tipiche del periodo di transizione, quindi la notizia non è particolarmente interessante, se non così da confinare forse nel notiziario meteo, mentre più interessante è quello di Bardella. S'assume di fronte alle accuse di antisemitismo e contesta i dati di Mediapart. Il presidente dell'Assemblea Nazionale, Joan Bardella, ha ribadito martedì la sua totale contestazione delle rivelazioni pubblicate da Mediapart riguardando i messaggi di presunto carattere antisemita attribuita alla sua persona. Avrebbe detto, ricordiamo, che le banche sono piene di ebrei. Una constatazione, potremmo quasi dire. Comunque, durante una conferenza stampa dedicata alle linee generali del programma presidenziale, il deputato europeo ha risposto in modo forte ai giornalisti della testata d'inchiesta, affermando che, sebbene l'organizzazione avrebbe potuto desiderare di vederlo inginocchiato, tale scenario non corrisponde alla realtà dei fatti. Bardella ha dichiarato formalmente di contestare sia le prove presentate sia le fonti utilizzate dal giornale, dichiarando la propria intenzione di affrontare la questione davanti ai tribunali. Dopo aver già presentato un esposto di diffamazione, il leader del partito ha annunciato di valutare ulteriori azioni legali in merito al secondo articolo pubblicato la settimana scorsa. Tale articolo conteneva una copia di messaggi fornita da me tra società di Facebook datata 16 agosto, certificata dall'ufficiale giudiziario. Dobbiamo fare un inciso: questa notizia è falsa. Meta non, l'hanno detto più volte, non certifica, soprattutto non fornisce messaggi di chat privata. Questo è uno screenshot fornito da chi ha ricevuto il messaggio di Bardella, e l'ufficiale giudiziario, no, è un nome antisonante, ma corrisponde a un privato cittadino che ha la prerogativa di poter verificare se uno screenshot è vero, in questo caso specifico, se uno screenshot è vero o meno. Lo screenshot riguardava appunto la frase degli ebrei che abbiamo appena citata, fatta quando aveva meno di 18 anni. In merito alla reperibilità delle conversazioni citate, Riddle dell'RN ha dichiarato di non possedere attualmente un account Facebook e di non essere in grado di richiedere l'estrazione delle conversazioni della piattaforma, a ulteriore conferma di quanto detto sopra. Ha specificato di non utilizzare Facebook da molto tempo, precisando che esiste una pagina gestita dal servizio di comunicazione del partito, ma che non dispone di un account suo personale. A questo punto è il caso di sentire cosa dice in merito Bardella. Ve lo facciamo sentire nella sua lingua madre, in francese, e dopo nella sua traduzione.
1: De l'une d'entre elles hier soir qui, je cite, a expliqué avoir été manipulé par Mediapart et vous a accusé d'être des menteurs. Donc il faudra naturellement vous justifier de cela devant la justice. Moi je suis un petit peu mal à l'aise à l'égard de l'idée même de devoir vous rendre des comptes. Je regrette que votre confrère qui a réalisé l'article, Monsieur Rouget, ne soit pas là. Peut-être a-t-il peur qu'on évoque devant ses confrères son passé sulfureux, puisqu'il a été condamné pour avoir profané un monument aux morts des soldats français qui sont tombés au combat pour défendre notre patrie. Peut-être a-t-il peur qu'on évoque sa participation à une organisation considérée comme terroriste lorsqu'il était jeune et interdite en Espagne. Je conteste d'abord formellement vos accusations. Je conteste vos preuves et je conteste vos sources. Nous aurons l'occasion d'en discuter devant les tribunaux. Nous examinons de nouvelles suites judiciaires à donner à votre second article, qui est en train d'être préparé par Maître Garbarini, par ma défense. Et je vais peut-être faire connaître à vos confrères et aux Français qui nous regardent quelles sont vos méthodes, puisque vous êtes ces dernières heures en train de contacter un à un les amis avec qui j'étais au collège et au lycée, pour certains d'entre eux entre mes 12 et 16 ans, pour leur demander de vous restituer les conversations privées et les copies d'écran des échanges que j'ai pu avoir entre 12 et 16 ans. Donc, je ne vais pas accuser ces méthodes de perversité, même si je pense que les Français seront juges. Mais, me semble-t-il, la petite opération que vous avez montée il y a quelques jours n'a pas l'air de beaucoup imprimer dans le pays. Donc, je suis désolé pour vous. J'imagine que vous auriez adoré me voir poser le genou à terre, mais c'est très mal me connaître. Et encore une fois, à la veille du 7 octobre, je n'ai aucune leçon à recevoir sur la lutte contre l'antisémitisme de la part d'un journal dont le fondateur a fait dans des écrits sous pseudonyme l'apologie d'actes terroristes contre des sportifs israéliens, de la part d'un journal dont deux journalistes ont été en 2024 condamnés pour avoir financé des djihadistes de l'État islamique. Je vous remercie.
0: E questa è la traduzione in italiano. Mi sento un po' a disagio dell'idea stessa di dovervi rendere conto. Mi dispiace che il vostro collega che ha scritto l'articolo di Mediapart, il signor Rouget, non sia qui. Forse teme che si parli davanti ai suoi colleghi del suo passato controverso, dato che è stato condannato per aver profanato un monumento ai caduti dai soldati francesi morti in combattimento. Forse teme che si parli della sua partecipazione, quando era giovane, a un'organizzazione considerata terroristica in Spagna. Innanzitutto contesto formalmente le false accuse, contesto le vostre prove, contesto le vostre fonti. Avremo occasione di discuterle in tribunale. Stiamo valutando ulteriori azioni giudiziarie in relazione al vostro secondo articolo, che il mio difensore Gardini sta preparando, e forse farò sapere ai vostri colleghi e i francesi che ci guardano quali sono i vostri metodi. In queste ultime ore, infatti, state voi di Mediapart contattando uno a uno gli amici con cui frequentavo le scuole medie e le superiori, alcuni dei quali conoscevo tra i 12 e i 16 anni, per chiedere loro di consegnarvi le conversazioni private e le schermate degli scambi che ho avuto tra i 12 e i 16 anni. Non accuserò quindi questi metodi di essere perversi, anche se penso che saranno i francesi a giudicare, ma mi sembra che la piccola operazione che avete organizzato qualche giorno fa non stia avendo una grande presa nel paese. Mi spiace per voi. Immagino che vi sarebbe piaciuto moltissimo vedermi mettermi in ginocchio a terra, ma questo dimostra che mi conoscete molto male. Ancora una volta, non ho alcuna intenzione di ricevere sulla lotta contro l'antisemitismo da un giornale in cui il fondatore ha fatto, sento pseudonimi, l'apologia di atti terroristici contro atleti israeliani. Non ho intenzione di ricevere sulla lotta lezioni sulla lotta contro l'antiterrorismo da un giornale il cui fondatore ha fatto con pseudonimi, sotto pseudonimi, l'apologia di atti terroristici contro gli atleti israeliani, da un giornale di cui due giornalisti sono stati condannati nel 2024 per aver finanziato lo Stato islamico. La parola Rachel.
2: Editoriale di Rachel Metodi da detective, o l'arte di scavare nei diari di un dodicenne. Bene sì, eccoci di nuovo qui, nel meraviglioso mondo del giornalismo d'inchiesta che non conosce limiti di età né di buon senso. Medio con la sua proverbiale delicatezza, forse con un pizzico di nostalgia per i tempi in cui si andava a caccia di segreti nelle cartelle scolastiche, ha deciso di contattare uno a uno gli amici di scuola media e superiori, qualcuno persone conosciute tra i 12 e i 16 anni, per chiedere conversazioni private, schermate, messaggi di un'adolescenza che, a quanto pare, non ha diritto di restare tale. Qui, dalla nostra redazione, l'immagine è stata piuttosto nitida. Non abbiamo visto nessun scoop esplodere nelle strade. Solo un silenzio imbarazzato e la sensazione che qualcuno abbia scambiato l'inchiesta giornalistica con un'operazione di pulizia privata avanti. C'è di peccati veniali di infanzia. Cioè, forse i documentini privati di un quindicenne sono diventati prove più solide di un processo in tribunale? O forse, semplicemente, quando le accuse non reggono, si passa al piano B, scavare nel passato remoto, finché qualcosa non cola? Mentre si contesta, si minaccia di tribunale e si ricorda, con una certa precisione, il giornale in questione ha nel curriculum fondatori e redattori con passati ben più interessanti, scepologie e finanziamenti condanne, ci si chiede, ma la faccia di bronzo si forgia così? Con un'inchiesta che rincorre i compagni di classe di chi aveva ancora i brufoli e i diari segreti? perché se non riusciamo a distinguere tra un adolescente e un adulto, tra un messaggio privato e una prova pubblica, come possiamo poi credere a chi racconta di lottare contro ogni forma di odio? La credibilità, si sa, non si recupera contattando i compagni di gita scolastica. Almeno non sempre. Alla Francia e i suoi giornali. Sempre pronti a dare lezioni a patto di non doverlo ricevere. Quando il giorno. Il giornalista chiese al fiume: dove nascondi le tue sorgenti? Il fiume rispose: nei sassi che i bambini lanciano a 12 anni. Il giornalista, affamato di verità, andò a interrogare tutti. Ma torniamo alle notizie. Nasce il termine frogs per descrivere la crisi del debito pubblico francese. Dopo il termine pigs utilizzato per identificare le difficoltà budgetarie di Portogallo, Italia, Grecia e Spagna. La stampa internazionale ha coniato un nuovo acronimo per descrivere la situazione della Francia. Termine frogs, che richiama il soprannome inglese per i francesi, secondo in realtà l'espressione French Oversized Government and Social Security Fraud, ovvero Stato e Sicurezza Sociale francese sovridimensionati. A differenza dei paesi che componevano il gruppo di PIGS, questa nuova definizione si concentra esclusivamente sulle criticità finanziarie della Francia, cioè con un deficit pubblico pari al 5,4% del prodotto interno lordo e un debito che raggiunge il 119%, la Francia sta pagando costi di prestito superiori a quelli dei suoi vicini del sud Europa. Questa dinamica riflette una crescente sfiducia da parte degli investitori, che richiedono rendimenti più elevati per prestare denaro a Parigi. Recentemente, il tasso di interesse per i titoli di Stato a 10 anni ha sfiorato il 5%, un valore estremamente alto rispetto ai tassi del Portogallo, Italia, Grecia e Spagna, che hanno compiuto sforzi per stabilizzare i propri conti. L'economista Olivier Doulez, dell'Istituto Rexecode, spiega che l'acronimo FROCS serve a sintetizzare come il debito francese sia diventato un tema di preoccupazione globale e come la bolla protettiva che lo ha coperto per anni stia cedendo. Stampa internazionale, tra cui il Financial Times e il Wall Street Journal, evidenzia come la Francia si trovi intrappolata tra le pressioni del mercato obbligazionario e le tensioni sociali interne. La causa principale della deriva finanziaria risiede in una dinamica di spesa pubblica che cresce molto più velocemente della ricchezza prodotta. Mentre nel 1975 la spesa pubblica rappresentava il 46% del prodotto interno lordo, oggi supera il 57%, ponendo la Francia in testa all'Unione Europea per questo dato. In particolare, la spesa per le prestazioni sociali e la sanità rappresenta circa il 57% della spesa pubblica totale. Secondo le proiezioni, i costi sanitari potrebbero raggiungere 45 miliardi di euro al debito in 10 anni, portando il deficit dell'assicurazione sanitaria a livelli critici. Sebbene la Francia non abbia ancora i livelli di spread estremi visti in Grecia all'inizio degli anni 2010, esperti avvertono che la situazione può deteriorarsi progressivamente. Mentre alcuni analisti ipotizzano un eventuale shock brutale simile a quello vissuto dal Regno Unito sotto la gestione di Liz Truss, il consenso attuale propende per una pressione lenta e dolorosa. Nonostante la Francia possieda un'economia diversificata e banche solide, quando un paese finisce nel mirino dei mercati finanziari, trovare una via di uscita diventa estremamente difficile. Fonte Rexecode e BFM Business, citati da testate internazionali come Financial Times e Wall Street Journal. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per mercoledì 7 ottobre 2026 su Questions. Francia. La protesta degli studenti accende i riflettori su un debito che spaventa l'Europa. Ondata di mobilitazioni studentesche che attraversa la Francia senza precedenti per ampiezza. Ha messo a nudo la fragilità dei conti pubblici della seconda economia dell'Eurozona. Secondo l'INSEE, a giugno il debito pubblico ha superato il valore dell'intera ricchezza prodotta dal paese. L'impennata dei rendimenti obbligazionari ha fatto lievitare di miliardi il costo degli interessi rispetto allo scorso anno. Sulle casse dello Stato pesano intanto la spesa pensionistica, gonfiata dall'invecchiamento della popolazione, e la volontà del governo di investire di più nella difesa. I liceali, dal canto loro, chiedono personale, classi meno affollate ed edifici scolastici degni di questo nome. La settimana scorsa l'esecutivo ha presentato tagli profondi e nuove tasse per ridurre il debito. Secondo Andrew Cunningham, capo economista per l'Europa di Capital Economics, i mercati temono che il Parlamento annacqui le misure in vista delle presidenziali del prossimo anno. Se ti trovo a consegnare l'Eliseo all'estrema destra o all'estrema sinistra, il differenziale tra i titoli francesi e quelli tedeschi ha toccato il livello più alto dal 2012 e ci evoca già la crisi dei debiti sovrani di inizio decennio scorso. Per Angel Talavera, di Oxford Economics, il rischio di contagio al resto dell'Eurozona è altissimo, visto la taglia e il peso sistemico dell'economia francese. Dopo i PIGS arrivano i FROGS, un nuovo acronimo che mette la berlina ai conti francesi. 15 anni dopo i PIGS, la sigla con cui si indicavano Portogallo, Italia, Francia e Spagna, nel pieno della crisi dell'euro, la Francia si ritrova con un'etichetta tutta sua, FROGS, l'unica. L'acronimo, coniato dall'Istituto Rex Code, sta per French Oversized Government and Social Security, ovvero uno Stato e una previdenza sociale fuori misura. Con un deficit al 5,4% del PIL e un debito al 109%, Parigi si finanzia ormai da mesi a costi superiori a quelli dei vecchi maiali. Dal sud della settimana scorsa il rendimento del decennale ha sfiorato il 5%, un livello mai visto dal 2022, prima di ripiegare intorno al 4,74% contro il 4,52% dell'Italia e il 3,94% del Portogallo. Economista Olivier Redoulas, padre della sigla, intendita contro una spesa pubblica salita da poco più del 46% del PIL nel 1975 a oltre il 57% di oggi, drenata soprattutto dalle prestazioni sociali e sanitarie. La stampa internazionale, dal Financial Times al Wall Street Journal, moltiplica gli allarmi, ma anche Redoulas ricorda però che la Francia resta lontana dagli spread della Grecia degli anni 10, pur avvertendo che il logoramento potrebbe durare mesi se non anni. Bar svela la taglia del capolavoro catastrofe, il web si divide. Due anni dopo il controverso rilancio del marchio, Jaguar ha presentato martedì a New York il suo primo modello della nuova era. La presenza di volti noti come l'attrice Florence Pugh. La Type 1 è una Gran Turismo a quattro porte interamente elettrica, con un lungo cofano che richiama volutamente la mitica E-Type degli anni 60. I numeri sono da supercar circa 1000 cavalli, da 0 a 100 ora in 3,2 secondi e fino a 515 km di autonomia in autostrada per un prezzo di partenza di 130.000 sterline. Il lancio arriva dopo la bufera del 2024, quando uno spot surreale senza automobili e una concept car in rosa Barbie avevano attirato accuse di cedimento al pensiero woke. Anche stavolta le reazioni sono contrastanti. C'è chi lo paragona a un carro funebre e chi si dice orgoglioso di essere britannico. Per gli analisti Matthias Schmidt, clientela storica aveva abbandonato Jaguar da anni e il marchio non aveva più nulla da perdere. La Type 1 dovrebbe essere la prima di tre nuove elettriche, ultima scommessa della casa madre JLR su un brand in declino. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Queste è 1575 News, notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
3: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
4: Italia in Groove.

ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Pop-up Weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

sigonna, tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio Invetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a mezzanotte e 30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrei mai.

croce fisso sulla chiesa, croce fisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

serpente. Possedeva una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai, e al dio della scala non credere mai.

Poi tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un dio a lieto fine, non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Jazz Train. Un saluto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarreta, come sempre radio settimanalmente con Jazz Train, la musica di qualità in radio e oltre. Cominciamo con un astro nascente del nuovo soul and R&B britannico, si chiama Ayana Lee, questo è il suo ultimo singolo, House Broken, Ayana Lee.

Un nuovo astro nascente della musica soul ed R&B britannica, si chiama Ayanna Lee, 25enne, grande talento. Questo è un ascolto che riguarda un suo recentissimo singolo come A House Broken. Just Train ha anche un'email di riferimento se volete scriverci: francescomusica1960@virgilio.it. Continuiamo con una voce, questa volta quella di un cantante. Lui è Richard Marx. L'ascolto, questa elegante The Best of Me, Richard Marx.

il suono fra country e rock and roll, quello di Vanda Jackson, oggi ottantenne, il suo nome inserito nella Hall of Fame, e questa era Fujiyama Mama. Siamo nel 1957, su etichetta Capitol, un vinile in 45 giri dove è presente questo singolo, precedentemente interpretato da Ernestine Allen nel 55, brano scritto da Earl Burroughs. Vanda Jackson, Fujiyama Mama su Jazz Train, musica italiana con un duo di eccezione, quello del pianista Stefano Bollani con Renato Zero, e insieme reinterpretano una canzone di molti anni fa, 1991, da un disco come Prometeo, il brano che ascoltiamo in questa versione, che è una vera e propria chicca, è Notte Balorda.

versione minimale per Notte Balorda con il pianoforte d'alta classe di Stefano Bollani, con una sentita interpretazione di Renato Zero in questa versione molto particolare e rara su Just Train. E adesso il nostro suono propone all'ascolto un chitarrista ungherese, lui è Matt Gotthard con Flotation.

La voce di Rena Kumioti, simbolo della New Wave greca, per molti versi poi legata alla tradizione del rebetico ellenico, questa era una versione di un brano come Mefismeno Leoforio, L'autobus ubriaco per Rena Kumioti. E siamo così giunti a un terzo della trasmissione su Just Train, ben trovati ancora sul nostro suono, un saluto e un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta, ricordo settimanalmente in radio con voi. La mail per scrivere a Just Train, qualunque cosa vogliate chiedere, è questa: francescomusica1960@virgilio.it. E ora l'Africa dal Camerun di DJ Gerard Ben con Jumeau.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: You're listening to Jazz Train Radio.
2: L'artista jazz della settimana.

La magnifica voce di Eva Cassidy con un classico della musica americana. Siamo in un ambito musical per un brano scritto nel 1941 da due autori come Mack Gordon e Harry Warren per il musical Sun Valley Serenade, e portata al successo tra gli altri, fra le prime artiste, da Etta James. Eva Cassidy, At Last, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Un riascolto spero piacevolissimo con un brano orchestrale scritto da Leroy Anderson, compositore americano di origine svedese, scomparso nel 1975. Questo era il famosissimo The Typewriter, la macchina da scrivere per Leroy Anderson, in una versione fra le prime con la Boston Pop Orchestra. Ancora mezz'ora insieme con Jazz Train e con Francesco Sciarretta in radio, un viaggio verso l'India nella regione Tamil, e lì troviamo fra gli altri Pavi Jai, musicista e produttore che spesso scrive musica per il cinema indiano, e ascoltiamo questa suggestiva e percussiva Aregin Aregin Askawa, tradotto Askawa, la più bella fra le belle, Pavi Jai.

l'inconfondibile Billy Joel con il suo pianoforte, la sua voce, uno degli artisti più amati anche dalle nostre parti da ormai una cinquantina d'anni. Questo era un estratto live per un brano come Moving Out, inserito in un disco spettacolare. Se non lo avete, cercatelo, perché ne vale davvero la pena averlo nella propria collezione. Si tratta di The Stranger, uno dei forse più belli che vale la pena ascoltare con grande interesse e attenzione. Un musicista che fra l'altro ha saputo coniugare la musica rock, il pop, con spesso riferimenti anche alla musica classica. Un grande artista, Billy Joel, Moving Out dal vivo. In scaletta in arrivo su Just Train un chitarrista blues della Louisiana, si chiama Tab Benoit, con Broke and Lonely.

il chitarrista blues della Louisiana. Lui si chiama Tab Benoit con Broke and Lonely, un artista fra l'altro impegnato anche nella difesa della zona palustre della Louisiana. Suona spesso con la sua Fender Telecaster. Questo era un saggio della sua abilità e bravura con Broke and Lonely per Tab Benoit. Ancora suoni italiani con Daniela Iezzi, che interpreta una canzone scritta dagli Artico dal titolo Come in un coro. Daniela Iezzi.

0: Orleans.
1: Una storia ambientata a New Orleans, questa Moon Over Bourbon Street, per Sting, uno dei grandi artisti inglesi di sempre, un album storico ormai questo, The Dream of the Blue Turtles, che abbiamo ascoltato molto in parte, magari torneremo sicuramente presto sull'argomento. E così Just Train si avvia lentamente alla conclusione anche per quest'oggi. Chiudiamo con un omaggio al Brasile da parte di due artisti che sono in pratica padre e figlia, ovvero sia Gianluca Persichetti con Gioia Persichetti, in arte Gioia Luz, che interpretano un classico come Você Vai Ver di Antonio Carlos Jobim, uno dei capisaldi della bossa nova. E con questo ci salutiamo, l'appuntamento con me e per la prossima settimana. Scrivete a Just Train, questo è l'indirizzo mail, francescomusica1960@virgilio.it.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: C'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

e vive e non sa il perché della sua esistenza. È così compromesso con ogni compromesso che oramai più nulla ne sente né vede. E il compromesso è l'unica sua

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

fava. Sarà che sotto sotto sono anche un po' romantico. Sarà che con il tempo la buona favella non mi manca, ma dopo anni ed anni ho capito che c'è un fiore che mi ha fatto innamorare. Il fiore della fava per me può essere orchidea, mi sa pure che a vederlo ti può anche rendere l'idea.

Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

un'annata di luce, poi un altro di questi tramonti e portali colori.

poi carezze, lusinghe, abbandono, poi quegli occhi di verde dolcezza, mille e una di queste promesse. Tu mi hai insegnato il sogno.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Radio Invetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Duranta. Se c'è una pianta che sa giocare con i contrasti di colore andando con i fiori dal blu al lilla per poi mutarsi in bacche dal giallo all'arancio, questa è la duranta. Pianta robusta che nei periodi freddi può anche essere caducifoglio, ma quando arriva l'estate è al massimo di se stessa, fino a divenire.

però, ma se canto così io non piaccio, devo fare per forza il pagliaccio.

detto che sarei veramente contento ed il canto sarebbe qualcosa, la chitarra sarebbe una sposa. Ma io debbo soltanto piacere, divertire

0: Thank you.
1: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.